Walai, abazwaga nti nende nake mbakano. Ah, niwe nkawulira obulira mpuliranga zina zina. Missing someone.